0: 是阿达外来人，
1: 是阿达外来人。
0: 大我给奈，
1: 大我给奈。
0: 大大的威松，
1: 大大的威松。
0: 贝蒂蒂诺雷，
1: 贝蒂蒂诺雷。
0: Bane l'osso,
1: bane l'osso,
0: bane l'osso,
1: bane l'osso,
0: bane l'osso,
1: bane l'osso,
0: bane l'osso,
1: bane l'osso,
0: bane l'osso,
1: bane l'osso.
0: Ho ragione io a te ne,
1: ho ragione io a te ne,
0: bane l'osso,
1: bane l'osso,
0: bane l'osso,
1: bane l'osso.
0: Bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so.
0: Ma sei talama,
1: ma sei talama,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so.
1: Bane l'osso.
0: Bane l'osso.
1: Bane l'osso.
0: Bane l'osso.
1: Bane l'osso.
0: Bane l'osso.
1: Bane l'osso.
0: Bane l'osso.
1: Bane l'osso.
0: Bane l'osso.
1: Bane l'osso.
0: Bane l'osso.
1: Bane l'osso.
0: Bane l'osso.
1: Bane l'osso.
0: Bane l'osso.
1: Bane
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.

0: quello che vuole. Ah, no, c'è un secolo che hai faccio. C'è un secolo. Nata! Delisa!
1: Non puoi essere.

animali. E quando hai qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati, qui a creati,